di ti mangia qua. E che si devi. Hey, ma capa fuori, tu amami. Devi. E che si. Oh, e che si. Vedi al sramiento. E sa va bene. Yeah, why?